0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: piace questa musica?
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Stai ascoltando?
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali riprende la Serie A. Tra le prime della classe l'Inter, domani ospita il Parma, la Roma domenica a Como, la Lazio riceve il Monza, ed è tutto da Alessandro Cisilin.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Sono le 7:04.
3: Buongiorno amici. E siamo arrivati a venerdì, lo sapete bene, buon inizio di giornata per chi ha aperto gli occhi da poco e inizia così la sua giornata insieme a noi di Radio Padova con Buongiorno Amici e con la voce di Biagio Antonacci.

te Biagio. Si soffre anche per amore, si soffre. Biagio Antonacci, Sognami, era 2007 all'uscita del disco che abbiamo ascoltato in questa nostra parte di mattinata, nella quale andiamo anche a salutare gli amici di Vicenza, meglio di Noventa Vicentina, che si preparano alla 39esima fiera autunnale dell'area berica. Tutto è pronto, i preparativi sono in atto, naturalmente poche ore, poi domenica 11 il clou della festa. Volevo salutare e raggiungere con un saluto e un pensiero Nicola e Silvia, che dal loro bar ci seguono tutte le mattine. Buona giornata, portate a loro un saluto se siete in zona, fermatevi, fanno dei cappuccini e delle brioche strepitose. Detto questo, naturalmente buoni preparativi non solo per la fiera autunnale di Noventa Vicentina, ma per le altre fiere paesane che naturalmente fioccano come funghi della stagione giusta, anche qui a nord-est, visto che

0: c'è voglia comunque, nonostante ci siano state anche molte feste paesane durante la stagione estiva, di riprendere le grandi mangiate in compagnia per condividere anche i frutti della stagione.
1: Radio Padova, ritmo italiano. Che nome dai?

0: canzone che l'anno prossimo festeggerà il trentennale. Quanto amore sei, usciva infatti nel 1997. Indaghiamo sul vostro 1997. È successo qualcosa di bello da raccontare? Condividetelo con noi. Fatelo al 328-319-8000. Potrei cominciare io dicendovi che nel 97 nasceva mia figlia, quindi l'anno prossimo sono 30 anni esatti. E quindi, insomma, una bella cosa da registrare in mezzo a tante brutte notizie e a tante prime pagine che andremo comunque ad analizzare tra poco per capire quello che sta accadendo intorno a noi, con la solita preoccupazione della benzina, del diesel e via dicendo, anche se altre preoccupazioni insorgono con insomma quei venti di guerra che non si sono mai attenuati nelle ultime settimane, specialmente sul fronte russo e ucraino. Vedremo quali saranno gli sviluppi di questa giornata che si annuncia incerta dal punto di vista meteo. L'avete sentito anche dalla voce di Paolo Corazzon, anche se uno spiraglio di miglioramento è atteso per il fine settimana e noi siamo pronti ad accoglierlo.
1: Ritmo italiano.

0: Svegliarsi la mattina è esattamente quello che sta accadendo in questi minuti. Svegliarsi, accendere la radio, prepararsi il caffè, mangiare qualcosina e poi uscire di corsa per raggiungere il posto di lavoro. Radio Padova è con voi, lo sarà anche tra poco con le ultime informazioni dedicate proprio a chi è al volante ed è in viaggio in questo momento.
1: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori, dalle 21 di questa sera fino alle ore 12 di domenica 11 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Venezia. Sempre sulla 4 Brescia-Padova per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle ore 7 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Local News.
1: 7:30 minuti, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, investito dal furgone dell'amico di papà. Bimbo di 18 mesi muore dopo due giorni di agonia. Il dramma il 2 ottobre scorso a Saonara, dove il piccolo Nicolas, in compagnia del padre e del suo fratellino, era ospite di una famiglia di connazionali. Una manovra in cortile effettuata dal 50enne residente è stata fatale. Venezia, fuga pericolosa, scappa all'alto e si schianta contro il guardrail, è stato arrestato, inseguito a Cavarzere ieri pomeriggio dopo aver violato l'ordine dei carabinieri di fermarsi per un controllo in strada. Un cittadino 25enne marocchino è finito contro la barriera. In auto trovata droga, il fermo è stato convalidato. Vicenza, prof accoltellato per strada, 34enne trevigiano condannato a 5 anni e 6 mesi. L'uomo, originario di Quinto Vicentino, è stato giudicato con il rito immediato. Il giovane, accusato di tentato omicidio, si è visto riconoscere un parziale vizio di mente che ha di fatto diminuito della metà la pena chiesta dal PM. Treviso, città bellissima e sicura. I residenti del centro andrò a parlare con loro. Il neoquestore della città ha presentato le sue linee guida. A proposito delle baby gang, è inutile scaricare il problema solo sulle famiglie. Zona rossa e sicurezza, invece, bisogna studiare i dati per trovare soluzioni e strategie. E ancora, truffe agli anziani, reato odioso, meriterebbe pene più severe. Rovigo, estorsione con la minaccia di diffondere un video intimo, è denunciato. La vicenda nell'Alto Polesine, la vittima, dopo essere stata manipolata e aver consegnato somme di denaro sempre più consistenti, si è rivolta ai carabinieri di Occhiobello. Carcere di Belluno, forchetta sul collo e violenza in cella, il detenuto prende altri 7 anni. Youssef S. Sahel è stato condannato a 7 anni dal tribunale di Belluno per violenza sessuale sul compagno di cella. Il PM aveva chiesto 9 anni, la difesa ha annunciato appello. Verona, infine, giardiniere cade sotto un cestello durante la potatura, portato d'urgenza in ospedale. L'infortunio sul lavoro si è verificato a Cologna Veneta nel primo pomeriggio di ieri. L'uomo è stato trasportato in codice rosso a Borgo Trento. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima come sempre intorno all'1.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Oramai li chiamiamo affettuosamente i pinguini, ma sono loro i pinguini tattici nucleari con Sori. Scusa, lo sento, che lascia spazio ora al meteo e a Paolo Corazzone.
1: Radio Padova Meteo.
2: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzone di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì ancora all'insegna di un po' di variabilità sulle regioni di nord-est. Saranno infatti ancora possibili degli acquazzoni, dei piovaschi, ma il tutto alternato comunque anche a qualche parziale schiarita. E nel fine settimana la probabilità di pioggia diminuirà ulteriormente, rimarrà sì qualche nuvola, per carità, però appunto con bassa probabilità di precipitazioni. Attenzione però al vento di Bora, che oggi si farà sentire sull'Adriatico, tenderà a rinforzare col passare delle ore e di conseguenza anche temperature che restano relativamente contenute. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
2: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, però non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: Senza anima, ma con grande voglia di festeggiare, caro Irama, perché qui le feste di paese, le feste paesane con tema i frutti di stagione crescono e ci date notizie anche di un altro avvenimento dopo avervi raccontato quello di Noventa Vicentina, che accadrà ad Este nel prossimo weekend. Festa della zucca arrivata alla 39esima edizione, leggo di piatti fatti con a base di zucca, con risotto, lasagne, tortelli, dolce, insomma in piazza saranno presenti bancarelle con prodotti locali, artigianali e creativi, oltre a un'esposizione di quadri. Insomma, la voglia, come vi dicevo prima, di stare all'aperto, di godersi un po' i frutti della stagione, tra questi naturalmente la zucca, che a Este farà sua bella presenza proprio in occasione di questo tradizionale appuntamento annuale della stagione autunnale, con i tradizionali concorsi dedicati alla zucca. La zucca più pesante, quella più lunga, la zucca strana, dalle forme strane e composizione di zucca, insomma, con premiazione prevista per le ore 11:30 di domenica mattina. Buon divertimento naturalmente, e approfittate anche di questi eventi per godervi l'atmosfera paesana, che sa regalare sempre delle belle emozioni.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Un giorno migliore magari anche dal punto di vista del meteo, soprattutto per quanti hanno sofferto in queste ore le condizioni di maltempo estreme che hanno colpito parte del nostro meridione del paese, in Campania in particolare, allerta arancione anche sul Lazio, gialla in altre 14 regioni, con neve sullo Stelvio e nubi fragio a Roma e a Napoli, dove ci sono state delle situazioni critiche registrate e testimoniate anche da molti filmati che sono diventati virali attraverso i portali di notizie nazionali e internazionali. Tutto questo in una mattinata che ha molto di autunnale, però come abbiamo sentito anche da Paolo Corazzon prima, volgerà al meglio già a partire dalla giornata di domani per un miglioramento più sensibile ancora nella giornata di domenica.

0: canzone che è arrivata al momento giusto dopo aver parlato di nubifragi e di maltempo che ha colpito soprattutto il sud del nostro paese, ma che in qualche modo sta condizionando anche le previsioni meteo qui a nord-est. Tra poco le ultime notizie con la redazione, rimanete con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Padova News.
1: L'Italia ha una nuova legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ieri il sì finale della Camera, voto segreto senza sorprese per la maggioranza. Le opposizioni insorgono, parlano di legge truffa. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni che ieri da Ascoli Piceno smentisce le

businessman che il venerdì va in ufficio vestito casual con le sneakers, i jeans, però comunque sempre giacca e camicia. Buon fine settimana a tutti, possiamo già dirlo a quest'ora del mattino. Qualcuno dirà: ma come, che, ma sei matto, che diciamo, c'è un'altra giornata intera da lavorare, o quasi. Più fortunati magari finiscono un po' prima nel weekend. Ben trovati da Luca Lazzari, insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica, con i vostri messaggi 328 319 8000. Tra pochissimo ci sarà anche Venusia, come sempre, per l'oroscopo di oggi. Come diciamo sempre a noi, non è vero, ma ci credo. Mentre adesso suoniamo anche Gaia, e questa si intitola Bossa Nostra.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 9 ottobre 2026. Ariete, siete ben protetti da alcuni astri positivi, tuttavia oggi, per la Luna in opposizione, potreste non sentirvi del tutto sicuri di voi stessi, quindi cercate di non esagerare con intraprendenza al lavoro e siate moderati nei rapporti affettivi. Voto 7. Toro, l'opposizione di Mercurio e Venere potrebbe mettervi in difficoltà nella gestione sia lavorativa sia familiare. Affidatevi al vostro senso pratico e agite solo dopo attenta riflessione. Voto 7. Meno. Gemelli, la luna positiva vi sarà d'aiuto per dare una bella accelerata ai vostri progetti nella certezza che raggiungerete presto e senza fatica gli obiettivi prefissi. Il voto è 8. Cancro, un po' di malumore, possibile per la luna in quadratura, non dovrà impedirvi di essere lucidi al lavoro e disponibili in casa, quindi non siate lamentosi e datevi da fare con il voto 7. Leone, Giove e Marte, sempre nel segno, favoriscono azioni fortunate, tuttavia non sempre siete capaci di utilizzare al meglio le vostre risorse. Urge un aggiustamento, in particolare negli atteggiamenti che dovrebbero essere meno egocentrici e più generosi. Il vostro voto è 7. Vergine, Venere e Mercurio sono le stelle nelle quali confidare per continuare ad essere incisivi nell'ambiente di lavoro o di studio, così come nelle dinamiche affettive. Siate perciò propositivi e voto 8. Bilancia, il vostro sarà un venerdì appagante grazie alla luna nel segno. Bene il lavoro e lo studio, piacevole il dialogo amoroso e voto 7 più. Scorpione, vivacità ed iniziativa per Marte in quadratura non sono le vostre caratteristiche del momento, ma potete contare sulla forza della mente ben nutrita dalle idee di Mercurio nel segno per aggirare eventuali ostacoli. In amore vince il romanticismo e il voto è 8 meno. Sagittario, la vostra sarà un'altra giornata ricca di possibilità, oggi anche grazie alla luna positiva, quindi il voto è 8. Capricorno, state vivendo un buon periodo per consolidare le posizioni acquisite, ma limitate le ambizioni anche perché oggi la luna dissonante potrebbe ostacolarvi. Voto 7. Acquario, sostenuti dalla luna positiva, potreste tentare di studiare qualche strategia un po' più efficace per occuparvi di ciò che vi sta a cuore. Almeno provateci con il voto 7. Pesci, la benevolenza di Mercurio e Venere accompagnerà questo venerdì che sarà fruttuoso per gli affari e appagante per i sentimenti, quindi vi meritate un bel 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Mahmood su Radio Padova con Soldi, sono le 9:19, buona mattinata, tra poco vi parleremo di una regina che pilota aerei da guerra, pazzesco. Bentrovati con la nostra musica, adesso anche Cioffi e Noemi, e questa si intitola Farfalle nello stomaco.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste si sono formate code per un incidente tra un mezzo pesante e un autocarro tra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste. Al momento si transita su una sola corsia. Su questo tratto sta anche piovendo intensamente. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti per il traffico sostenuto tra innesto A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La città degli angeli, Achille Lauro a Radio Padova alle 9.33. Adesso vi raccontiamo della regina di Thailandia che ha 48 anni e sta per scrivere una pagina veramente importante nella storia dell'aviazione ma anche delle monarchie globali, perché la sovrana ha intrapreso un programma di addestramento militare per diventare la prima regina al mondo a pilotare in solitaria un jet da caccia militare. Le sessioni di volo si stanno svolgendo sotto la stretta guida della Royal Thai Air Force. Il velivolo scelto per il suo debutto da solista è un caccia multiruolo svedese ad altissima tecnologia e per arrivare a questo traguardo la regina ha superato ore di test al simulatore e un addestramento propedeutico su un altro jet, quindi lei già pilota da diverso tempo. Questa transizione ai jet supersonici tra l'altro non è neanche un caso isolato, perché la regina ha un passato da assistente di volo quando era ragazza per la Thai Airways, possiede anche una licenza di pilota commerciale, si chiama ATPL, che ha la possibilità di guidare i Boeing, ad esempio i 737. Insomma, una passione per i cieli che è condivisa con il marito, il re di Thailandia, anch'egli pilota militare esperto. Non ci si stupisce tanto del fatto che la regina piloti un jet da caccia, perché è pieno di donne al mondo che lo fanno. Sta di fatto, insomma, che è più che altro il suo ruolo che è molto delicato, però insomma la famiglia reale apprezza questo e anche il popolo thailandese, quindi lei si sente proprio libera di svolgere anche questa attività. Sicuramente, insomma, un evento importantissimo sia per lei ma anche per tutta la Thailandia, evidentemente. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova. In tema di volo c'è anche la nuova canzone di Max Bezzali e si intitola Le ali.

0: Solo al mondo, mi rialzo ma sprofondo. E tu sei uscita dalla mia vita, senza neanche dirmi è finita.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Domenica 11 ottobre alle ore 17:15 il Padova sfida la Carrarese in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Zucchero su Radio Padova alle 9.56. Abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime. Tra poco, come ogni ora, appuntamento invece con la nostra redazione e le ultime notizie. Adesso Emma e Fabri Fibra. Questa è Antidroga.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Negli Aliper di Avano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Persiste il maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, gialla per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, ma la situazione più grave è a Napoli, molte strade sommerse dall'acqua, a singhiozzo la circolazione della Circumvesuviana. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto dopo lo stop dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ieri ha illustrato un decreto ai sindacati che però sono insoddisfatti e annunciano uno sciopero in tutti i siti di Acciaierie d'Italia per lunedì. Un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base. Lo stop va dalle 8.45 alle 15 e poi dopo le 18. Scioperi analoghi anche a Monza, in Romagna e nel Chietino. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 4 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Domenica affronteranno rispettivamente fuori casa a pranzo il Como e all'Olimpico alle 15 il Monza. Spiccano Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Azzurre del calcio alle 18.15 a Tbilisi, opposta alla Bielorussia nell'andata dei playoff per i mondiali 2027, il CT dell'Italia Andrea Soncin.
1: Una squadra fisica, intensa, abbiamo lavorato molto per la nostra identità, abbiamo una grossa opportunità, vogliamo andarcela a prendere.
0: Martedì il ritorno a Firenze, chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Basket, terzo capo in una settimana per Milano, travolta in Eurolega sul neutro di Belgrado 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. È tutto da Gianni De Gaetano.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Padova, ritmo italiano.

0: 67 anni compiuti da poco, un'energia incredibile per Raff su Radio Padova. Pazzi stupidi ragazzi, 11 e 10, adesso come ogni ora tre canzoni in fila. La prima è Crazy Love di Marracash.
1: Tre canzoni in fila.

Irama Cavana su Radio Padova alle 11:19. Come ogni venerdì è tempo di scoprire musica nuova. È tornato anche Lorenzo Giovanotti dopo la collaborazione con Alfa, Samurai J. Questa è Le Foglie di Tè.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Latte Bosche porte aperte! Domenica 11 ottobre, visita lo stabilimento di Bosche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Bosche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Radio Padova Meteo.
1: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì ancora all'insegna di un po' di variabilità sulle regioni di nord-est, saranno infatti ancora possibili delle acquazzoni dei piovaschi, ma il tutto alternato comunque anche a qualche parziale schiarita. E nel fine settimana la probabilità di pioggia diminuirà ulteriormente, rimarrà sì qualche nuvola per carità, però appunto con bassa probabilità di precipitazioni. Attenzione però al vento di Bora che oggi si farà sentire sull'Adriatico, tenderà a rinforzare col passare delle ore e di conseguenza anche temperature che restano relativamente contenute. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Padova.

0: niente ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli a Radio Padova alle 11.33. Adesso parliamo di un colpo da 5 milioni di euro che scuote il mondo del vino. In Toscana una banda di professionisti ha messo a segno il furto di bottiglie pregiate più ricco mai registrato in Italia, portando via circa 30.000 bottiglie. Allora, il raid è stato studiato nei minimi dettagli, è scattato in una celebre tenuta a Cortona. Almeno 7 malviventi mascherati hanno disattivato i sistemi d'allarme, oscurato le telecamere e utilizzato addirittura i muletti dello stesso stabilimento per caricare i bancali su due camion. I dipendenti hanno scoperto il furto solamente la mattina dopo. Nel mirino dei ladri sono finite le etichette simbolo dell'enologia toscana, tra cui spiccano migliaia di bottiglie di Solaia, Tignanello e Guado Altasso dell'annata 2023. Stiamo parlando di bottiglie che costano tra i 150 e i 500 euro a pezzo. Gli inquirenti seguono la pista del mercato nero internazionale. I vertici del settore invece denunciano un'organizzazione militare e ipotizzano un collegamento con altri e recenti clamorosi furti nelle cantine italiane, praticamente un business parallelo che è capace di piazzare rapidamente veri e propri tesori all'estero per quanto riguarda il vino. Incredibile, sono riusciti a riempire due camion, nessuno si è accorto di niente e sono spariti nel nulla. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, musica nuova, Cesare Cremonini, Paparazzi. Come

0: Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. E le canzoni che amerai.
1: Anche se siamo distanti, non siamo diversi come Genova e Napoli. Radio Padova.
2: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioport.
11: Stai ascoltando Radio Padova.

Christmas. Miss Italia di Tonella Piaga, Radio Padova alle 11.48. E adesso parliamo del traffico marittimo internazionale che è tornato nello stretto di Magellano tra i ghiacci e i canali della Patagonia cilena. Da quelle parti il transito delle navi commerciali ha registrato un incremento superiore al 70% e improvvisamente è tornato al centro della geopolitica mondiale, non solo per i problemi legati allo stretto di Hormuz, perché a spingere le meganavi da 60.000 tonnellate verso l'estremo sud del continente americano è prima di tutto la grave crisi ambientale del canale di Panama. La siccità legata ha prosciugato i bacini artificiali panamensi, costringendo le autorità poi a tagliare drasticamente i transiti giornalieri, e di fronte a mesi di attesa e anche ad aste multimilionarie per accaparrarsi un passaggio, i colossi del mare hanno preferito cambiare rotta, quindi circumnavigare il Sud America allunga sì i tempi, ma allo stretto di Magellano garantisce un corridoio gratuito e quindi senza pagare pedaggi. A questo poi si sommano anche le tensioni geopolitiche nel Mar Rosso, che continuano a bloccare l'accesso sicuro al canale di Suez, quello che porta praticamente al mare Mediterraneo, per molte compagnie. Ed è così in un mondo in cui i passaggi chiave del commercio globale sono congestionati oppure sono sotto tiro, l'antica rotta praticamente del mare del sud si è riscoperta l'unica vera valvola di sfogo per garantire la continuità delle catene di approvvigionamento tra Occidente e Oriente. Quindi preferiscono praticamente allungare di qualche settimana i loro viaggi piuttosto che stare fermi ed aspettare il turno per pagare, per passare nel canale di Panama. Anche questa è geopolitica, anche questo ci fa capire quanti problemi ci siano in questo periodo storico dal punto di vista proprio del traffico marittimo internazionale. Buona mattinata su Radio Padova, Franco 126 e Loredana Bertone.

0: correvi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: Radio Padova.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Nate su Radio Padova, la canzone si intitola Forte. Vi saluto qui e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco Cristina Dori. Prima dell'informazione c'è anche la nuova canzone di Giorgia, Parafulmini.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Benvenuti in paradiso insieme a noi. Non vogliamo più serpenti.
0: Radio Padova Italia.

0: Domenica 11 ottobre, visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Da Ottica alle Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: La settimana dei Nobel ha assegnato stamani il premio più atteso, quello per la pace. Alessandro Cesilin.
2: Una scelta più che mai eloquente. Navaratnam Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani e attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza.
1: È una giornata triste, ci siamo abbracciati. Così alcuni operai dell'ex Ilva di Taranto dopo la disattivazione dell'alto forno, come disposto dalla Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Il decreto, promesso dal governo a sostegno della cassa integrazione, è stato giudicato insufficiente dai sindacati che hanno indetto uno sciopero per lunedì. A Roma la procura procede per tentato omicidio nei confronti di due minorenni ancora da identificare che lunedì hanno fatto cadere dal suo monopattino Davide Jacopini, attore di 42 anni. E ci sarebbero altri 4 episodi simili. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e 4 minuti.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Come sappiamo essere delicati a volte. Salda Vinci, Fuga d'amore su Radio Padova, Ritmo Italiano. Così noi mettiamo da parte il primo appuntamento del nostro pomeriggio con le tre canzoni in fila. Appuntamento che torna tra

0: ti piace questa musica.
1: Ma insieme siamo il Big Bang. Yeah. Non saremo mai lontani dai guai.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Dentro una nottata c'è cose che ci mancano.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla tangenziale di Mestre. Si è verificato un incidente che sta causando disagi in direzione Trieste tra Marghera e Miranese. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Per quanto riguarda i lavori in programma, vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova chiuderanno dalle 21 di oggi alle 12 di domenica lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Milano, mentre dalle 22 di oggi alle 7 di domani l'entrata di Padova Ovest in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

con l'anno zero nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi a questo punto facciamo una considerazione assieme. Può bastare davvero poco per cambiare l'esito di una giornata, l'umore di qualcuno? A sorpresa c'è Musetti in campo. Allora, fino a ieri vi dicevo del frattura al dito di Lorenzo Musetti, che invece, ma ne parliamo ormai da 10 giorni del resto, insieme all'annuncio di Yannick Sinner e il suo finale di stagione per via del ginocchio, è arrivata poco dopo la notizia di Musetti, la sua frattura al dito e la rinuncia a Shanghai. E invece no, lui coraggiosamente si è presentato a Shanghai e sta giocando il suo primo turno. È primo set 5-4 per il cinese Zhu, ma serve Lorenzo Musetti, quindi senza break. La brutta notizia invece è che hanno perso gli altri due italiani in mattinata: Cobolli eliminato dal francese Mannarino e Berrettini ha perso dall'americano Brandon Nakashima. E vi riporterò più tardi il finale naturalmente di Musetti, che nonostante una frattura al dito e con una fasciatura sta giocando e anche bene, speriamo possa andare avanti proprio nell'ATP di Shanghai. La musica nei prossimi minuti, quella di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Morì.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Domenica 11 ottobre alle ore 17.15 il Padova sfida la Carrarese in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: tutto di ultimo nel pomeriggio di Radio Padova a Ritmo Italiano, a 11 minuti dalle 3. Tra poco la nostra redazione ci riporterà le ultime notizie. Musica nuova nei prossimi minuti, Max Pezzali, Le Ali.
1: Eravamo giovani.

0: Radio Padova News.
1: Assegnato alla giurista internazionale dei diritti umani Navi Pillay, 85 anni, sudafricana, il Nobel per la pace 2026. Al momento Pillay guida la commissione d'inchiesta ONU che accusa Israele di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni, morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. E questa mattina un altro incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni è morto schiacciato a Bergamo da un mini escavatore che stava scaricando da un camion. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia e soprattutto il centro-sud. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala nel Trapanese provocando gravi danni. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia dietro l'Aprilia, tra caos quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia che vola in Q2 alle 4.50 del mattino, le qualifiche alle 9 la sprint. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 3 minuti.

0: La mia ragazza, canta Francesca Michielin su Radio Padova Ritmo Italiano. 15 e 7 minuti con il nostro buon pomeriggio, ritroviamo le tre canzoni in fila. La prima è la nuova di Baby K con Gue, si intitola Dilemma.
1: Tre canzoni in fila.

Buona cattiva sorte, un po' il lancio della monetina, testa o croce, su Radio Padova era Tiziano Ferro, così mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila e con il nostro buon pomeriggio anche Giusy Ferreri e questa che si intitola Vuoto Cosmico. Io.

0: 15 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Saif con Parlare d'amore nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, in quanto venerdì e siamo vicinissimi al fine settimana e siamo stracarichi di pagina sportiva. Intanto vi aggiorno su Lorenzo Musetti, e si decide tutto al terzo set a Shanghai, aveva perso il primo, Lorenzo ha vinto il secondo 6-3. Mentre vi parlo, al via la terza sessione di qualifica, quello che viene denominato Q3, per la sprint race. Bene Leclerc, Norris, Russell e Antonelli, poi Piastri ed Hamilton in quella di Singapore, laddove fa un caldo pazzesco. Qualcuno l'ha definita una vera e propria sauna tropicale proprio per via del clima. Poi comunque a Marina Bay domani mattina la sprint race, l'ultima della stagione, poi scattano le qualifiche valide per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio che si corre domenica alle 14. Speriamo bene intanto per Kimi Antonelli, che ormai si avvicina a diventare campione del mondo, e poi le Ferrari che almeno lottano per il secondo posto nel mondiale costruttori. Musica nuova nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, la collaborazione tra Giuli e Bresce, questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona perché mia.
11: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: La casa perfetta è quella che parla di te, e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra, lo ha detto Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista e a capo della commissione ONU che accusa Israele di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Forte tensione a Bruxelles, a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste francesi. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento di Antonella di Jelsi e della figlia Sara, disposta una perquisizione informatica presso il liceo. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra al Master 1000 di Shanghai, si interrompe al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16:03.

0: La collaborazione tra Emma e Fabri, Fibra Antidroga su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Siete con Maurizio Modica. Ora consumiamo assieme tre canzoni in fila. La prima di LDA e H7, Santa.
1: Tre canzoni in fila.

0: Biagio Antonacci e Safe Spirituale, 18 e 18 minuti, tra poco nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione in tempo reale, come sempre con Viaggiando sulle nostre autostrade del Veneto, lo scopriremo fra qualche davvero istante, prima abbiamo tempo di ascoltarci anche Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

0: Visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo. Assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, rallentamenti con code si registrano in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Desenzano e in direzione Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda a causa di traffico intenso. Inoltre per lo stesso motivo si segnalano code in uscita a Peschiera del Garda per chi proviene da Milano. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico intenso, permangono code in direzione Trieste tra Terraglio e la A27. E a proposito della tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina, chiuderà l'entrata della Castellana in direzione Trieste, mentre tra le 21.30 e le 5.30 verrà chiuso anche l'allacciamento tra la carreggiata in direzione Milano e la A4 Venezia-Padova in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Christmas. Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Dalle impronte dei dinosauri agli oggetti di legno portati in viaggio per venderli, domenica Clout, Pordenone, potrete attraversare due storie molto lontane tra loro. L'escursione Pietra e Legno dedicherà la mattina al paesaggio dell'Alta Valcellina tra forme della roccia e tracce del passato geologico. Nel pomeriggio entrerete invece nel Museo della Casa Clautana per conoscere la vita del paese e le sedonere, le donne legate al commercio degli oggetti di legno. Sarà una giornata intera, una camminata vera, con pranzo al sacco da scegliere. Se avete voglia di stare all'aperto, puoi continuare il racconto dentro un museo. Il programma indica 10 chilometri e 370 metri di dislivello. Ecco, occorre prenotare e verificare le condizioni meteo con la guida. L'appuntamento è Pietra e Legno a Clout domenica 11 ottobre con partenza alle 9 del mattino.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.

0: Padova suona le canzoni che ami. E le canzoni che amerai.
1: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più.
2: Radio Padova.
3: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Domenica 11 ottobre alle ore 17:15 il Padova sfida la Carrarese in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Bellissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Di nuovo benvenuti, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, quello che ci contraddistingue anche stasera, sempre fino alla fascia dell'aperitivo, c'è Sorry Scusa Lo Siento, i Pinguini Tattici Nucleari.

0: suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Da Ottica Le Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Nova News.
1: Ancora in primo piano i carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari, sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete, con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro, è lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno è stato posto in stato di prespegnimento. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Raggiunta dopo intense consultazioni un'intesa tra Cina e Unione Europea sul commercio di auto ibride. Le trattative proseguiranno per coprire diversi aspetti dell'accordo. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari ha guadagnato lo 0,9%, si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Da Laura Supino, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Kintsugi e Lisa su Radio Padova, perché le cicatrici diventano oro. Le 19:08, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ora c'è il buon vento, quello di Jovanotti e Alfa.